0: cantante kazajo Dimash.
1: Dimash Kudaibergen.
2: Dimash, please welcome Dimash.
3: Tentato solo a te.